misura come io ho amato voi. Come devo amarti? Non è che lo amo come a me piace, no? Devo amarti come Gesù ci ha amato. È impegnativo. E tu devi fare lo stesso con me. Amarmi come Gesù ci ha amato. E Gesù come ci ha amato? Dando la vita. Perdonando, accogliendo, avendo pazienza. Pensate alla vita di Gesù, quanti gesti ha fatto di amore verso i discepoli, verso le persone. Ecco, quell'amore, quella misura Gesù la chiede nel nostro amarci. Che vi amiate gli uni gli altri come io amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. E voi siete i miei amici. Perché lui ha dato la vita per noi. Perché